Rock Wave. Questa era ovviamente la voce di Thom Yorke, il frontman dei Radiohead. Il brano si intitolava I Will, in origine faceva parte di Hail to the Thief, un album pubblicato nel 2003. Loro infatti hanno appena fatto uscire un album live che raccoglie 12 brani registrati in tour tra il 2003 e il 2009 in città come Londra, Amsterdam, Buenos Aires e Dublino, e torneranno a suonare live in 4 serate anche in Italia per un lungo tour europeo, esattamente dopo 7 anni di assenza. Le date saranno tutte a Bologna il 14, 15, 17 di novembre di questo 2025. Appuntamento assolutamente imperdibile per chi ama questa storica formazione inglese. Dal Canada intanto è partito un cantautore, classe 1964, nato nell'Ontario, pubblicato da poco un nuovo album, si chiama Ron Sexsmith, qui a Rock Wave, per voi.

Ron Sexsmith con un estratto dal suo nuovo album uscito a fine agosto. Il pezzo era Must Be Something Wrong With Her. Per questo artista che ha iniziato da adolescente a scrivere musica, il suo primo album è uscito nel 1991. Ha collaborato con artisti importantissimi come Leonard Cohen, Elvis Costello e Michael Bublé. Pensate che questo è il suo 20° album in studio. Si continua con i Kind Hills. Hanno pubblicato un nuovo EP dal titolo A Simple Life numero 2, Guess How Much I Love You, The Kind Hills.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: The Kind Hills con Guess How Much I Love You dal loro EP A Simple Life. Per questo progetto, che è formato da musicisti che arrivano da varie parti del mondo, parlo di Brisbane, Perth, Los Angeles, Londra, Hong Kong, Lucerna, loro registrano a distanza. Si sono conosciuti durante un programma universitario in Australia. Atmosfere molto sognanti, molto acustiche in questa puntata di Rock Wave, ma ci pensano loro ad alzare il voltaggio. Il pezzo si intitola Eye for an Eye. Sono i Ramjacks.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Era Eye for an Eye, un pezzo dei Ram Jacks dal loro ultimo album. Anche loro hanno come base l'Australia, hanno fatto un grande tour nel Regno Unito e in Europa e fanno questo genere musicale che unisce il punk con la musica tradizionale celtica e irlandese. Incidono comunque per la Rude Records, etichetta normalmente specializzata in sonorità punk. Continuiamo con i Sandra's Wedding, che è una band britannica che ha pubblicato il nuovo album che si intitola Arturus Rex, il pezzo Sail Away.

Arturus Rex è il nuovo album dei Sandra's Wedding, band britannica che ha pubblicato il suo nuovo lavoro ad agosto di questo 2025 per l'etichetta Subjungle. Band attiva dal 2016 e originaria dello Yorkshire, propone un sound indie pop con influenze jungle e cosa curiosa è che questo disco si ispira alla figura mitica di Re Artù. È il momento ora di un figlio d'arte, si chiama James McMurtry, che è un cantautore texano, classe 1962, è figlio del romanziere, famosissimo negli States ma non solo, che si chiama Larry McMurtry. Lui ha debuttato addirittura nel 1989 con un album prodotto da John Mellencamp e a giugno ha pubblicato la sua ultima fatica, che contiene anche questo pezzo che si intitola Broken Freedom Song, che in realtà è una cover, è una canzone scritta negli anni 70 da Kris Kristofferson, anche se lo stesso autore originale l'ha pubblicata molti, molti anni dopo. James McMurtry. Got a song about a soldier riding somewhere on a train.

Broken Freedom Song è una canzone di Chris Christopherson che abbiamo ascoltato in questa versione targata 2025 dal cantautore texano James McMurtry, produzione del grande Dom Dixon. Suo nuovo album si intitola Black Dog and the Wandering Boy, raccoglie 10 brani che indagano sul lato oscuro dell'America. La sua musica da sempre unisce impegno e profonda visione sociale. Il brano che state ascoltando in sottofondo si intitola Rain in the River ed è un altro inedito di un grande artista, si chiama Bruce Springsteen.

Rain the River, un altro pezzo inedito di Bruce Springsteen, fa parte dell'album Perfect World, brano registrato nel 2018 e incluso nel settimo capitolo di questa raccolta di 7 album mai pubblicati, 83 canzoni inedite incise dal 1983 al 2018, quindi questo è anche uno dei brani più recenti del boss. Continuiamo con una band che si chiama Hello Darling, dal loro nuovo album ci presentano Cologne.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Lei si chiama Angel Deradurian, in arte semplicemente Deradurian. Classe 1986, è nata in California, a Los Angeles. È nota per il suo lavoro con i Dirty Projectors e anche per i suoi lavori solisti che fondono un pop sperimentale, psichedelia e musica elettronica. Questo è un disco molto intimo e molto spirituale. Questo brano in particolare è un po' anomalo nell'album, è una ninna nanna elettronica tratta dal terzo album solista per questa bravissima cantautrice che ha pubblicato il suo nuovo lavoro per la Fire Records. Torniamo in Australia, esattamente a Melbourne, e tornano anche i Floodlights con il loro ultimo album che si intitola Underneath, per una band che ha debuttato nel 2019. Ci presentano Suburbia. Floodlights.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Loro normalmente suonano più rockeggiante, questo era un pezzo più elettronico, con delle atmosfere minimali un po' ricercate per quanto riguarda i Floodlights, con un brano intitolato Suburbia dall'album Underneath, ultimo lavoro per questa band australiana. Rimanendo da quelle parti, dalla Nuova Zelanda arrivano The Bats. Metal è un brano contenuto nel loro ultimo album dal titolo Straight Line Was Alive. The Bats.

Band che ha iniziato nel 2014, Nuova Zelanda, The Bats, hanno firmato da poco per un'importante etichetta, la Anti Records, formazione guidata da Elizabeth Stokes. Passiamo velocemente al pezzo che segue, band che arriva dall'Oklahoma, si chiamano Other Lives e il loro nuovo album uscirà ad ottobre e si intitolerà Volume 5.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Other Lives, veramente grandi arrangiamenti con questi archi, queste melodie avvolgenti, arrangiamenti orchestrali. Band che arriva dall'Oklahoma con questo sound sognante, una canzone molto bella, un altro singolo di buon livello che introduce il loro quinto album, si intitolerà Volume 5, uscirà il 10 ottobre. Continuiamo con dei ragazzi molto giovani, una band che arriva da Los Angeles, si sono formati nel 2023, ci presentano For the First Time, si chiamano The Soft.

The Softs si sono formati, come si diceva prima, nel 2023. Da allora hanno pubblicato vari singoli, sono stati messi sotto contratto recentemente dalla Road Trade. L'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato oggi si intitola For the First Time, band molto molto promettente. Dalla Svezia invece arrivano The Slow Summits, una formazione che stiamo ascoltando in queste trasmissioni già da varie settimane. Hanno pubblicato il loro primo e vero proprio album dal titolo Every Intention da poco, da qualche mese. Prima avevano fatto uscire solamente degli EP, dei singoli, delle raccolte, ma finalmente un vero e proprio progetto musicale per questo quartetto. Ci presentano il brano How Much? The Slow Summits.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Rock Wave. Questo era un brano alla Smiths, ma erano gli svedesi Slow Summits con How Much. L'ultimo brano di questa puntata, molto particolare, secondo me un po' più ricercata del solito, ma spero sia stata di vostro gradimento, è di un artista che noi amiamo moltissimo. Si chiama David Byrne, ex leader frontman dei Talking Heads, noto per la sua sperimentazione tra musica, teatro e arti visive. Il pezzo che ascoltiamo insieme quest'oggi si chiama The Avant-Garde, che è il terzo singolo che aveva anticipato l'uscita del suo ultimo lavoro dal titolo Who is the Sky, pubblicato il 5 settembre per la Matador. Byrne ha realizzato questo pezzo con la Ghost Train Orchestra con la produzione di Kid Harpoon. Lo stile mescola rock eccentrico e arrangiamenti orchestrali, un po' come l'intero album, che riporta l'artista americano su sonorità più pop rispetto agli ultimi lavori usciti negli anni scorsi. Ripeto, The Avant-Garde, David Byrne. Concludiamo qui la puntata odierna e vi do appuntamento alla prossima e vi aspetto sintonizzati su Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parla di musica rock e dà come sempre ampio spazio alle sonorità più acustiche, soffermandosi quasi esclusivamente sulle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle trasmissioni speciali, delle trasmissioni a tema. Intanto vi annuncio che in questa puntata ci saranno ben 3 brani dal vivo, che però arriveranno più tardi, perché il primo pezzo è il nuovo singolo di un artista che si chiama Machine Gun Kelly. Arriva da Cleveland ed è attivo dal 2006 ed è noto per il suo stile che unisce rock e pop punk. Ultimamente ha anche abbreviato il suo nome con una sigla MGK. Il suo nuovo singolo dall'album Lost America si intitola Miss Sunshine.

0: miles long. I'm on the highway. I got to move. Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Artista che nel corso degli anni ha cambiato decisamente genere musicale, Machine Gun Kelly. Molto piacevole questo suo nuovo singolo, Miss Sunshine, contenuto nell'album Lost Americana. È uno dei brani che hanno anticipato l'uscita di questo nuovo lavoro per questo artista americano che incide per la Interscope Records, etichetta molto importante. Torniamo sull'album degli svedesi Veslov Summits. Il lavoro si intitola Every Intention, il pezzo di oggi, Life in Rain.

0: Rock Wave.
1: Bello questo sound che riporta sicuramente agli anni 80, band come Smiths, ma anche formazioni che sono rimaste magari meno nella storia della musica come Wooden Tops o Close Lobster, proprio il tipico sound anni 80, primi 90, con tante chitarre in evidenza. Slow Summits dalla Svezia hanno pubblicato a inizio anno un album che raccoglieva tutto il loro repertorio digitale e hanno bissato con quello che è veramente il loro primo album, questo Every Intention, da cui abbiamo ascoltato Life in Rain. Incidono per la Sub Jungle, etichetta che arriva da Pretoria, però attenzione perché in sottofondo è arrivato il boss con Waiting on the End of the World, dalla sua ultima raccolta con tantissime canzoni.

Waiting on the End of the World, Bruce Springsteen, da quest'album che è stato registrato nel 1995 a New York insieme alla E Street Band, ma non era mai uscito in precedenza, però fa parte dei 7 dischi inediti con 83 brani registrati dal 1983 al 2018, un cofanetto imperdibile per chi ama il boss, che si intitola Tracks 2, pubblicato a giugno, da cui stiamo ascoltando ormai da settimane tante canzoni, perché ci sono delle perle che non devono essere perdute. Ma ora è il momento di Kevin Parker dall'Australia e della sua band che si chiama Tame Impala. Il nuovo singolo si intitola Loser.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I'm a loser, babe, così canta Kevin Parker. Nuovo singolo che anticipa il nuovo album dal titolo Dead Beat, uscirà il 17 ottobre. Un brano che unisce sonorità psichedeliche e funky con atmosfere tutto sommato un po' malinconiche. Tame Impala, un progetto di questo artista australiano nato a Perth, idea nata nel 2007 per una band che ha pubblicato ad oggi 4 album, ma ora è il momento di Ron Sexsmith dal Canada con un estratto dal suo nuovo album.

Ron Sexsmith dall'Ontario, conosciuto per queste melodie molto intime, testi poetici. In carriera ha collaborato con Leonard Cohen, Elvis Costello, Michael Bublé e tanti altri. Lui che ha pubblicato il primo album nel 1991, questo è il suo 20° lavoro, è un artista classe 1964. Quella che segue è una band agli esordi, sono ragazzi giovanissimi, arrivano da Leeds, una formazione che è nata lo scorso anno. Hanno pubblicato il loro primo singolo, che è un'anticipazione dell'album che uscirà a novembre. Si chiamano Tulpa e questo pezzo si intitola Let's Make a Tulpa.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Band assolutamente da seguire, questi Tulpa, e sono curioso di ascoltare il loro primo album. Si intitolerà Monster of the Week, uscirà il 28 novembre. Un po' di pazienza e poi avremo modo di approfondire la musica di questo gruppo di Leeds. Non ci spostiamo di molto come sonorità musicale, sempre dalla terra britannica arrivano i Sandra's Wedding. Arturus Rex è il titolo del loro nuovo album, pubblicato ad agosto per la Sub Jungle, una band che propone un sound indie pop con influenze jungle, un intero album che si ispira alla figura mitica di Re Artù. Lay It On Me è il brano che ci presentano i Sandra's Wedding.

In apertura di trasmissione vi avevo preannunciato tre brani live in questa nuova puntata di Rock Wave. Questo era il primo, Back on the Chain Gang, grande successo dei Pretenders dal vivo. Hanno pubblicato questo lavoro che raccoglie alcune registrazioni prese a Boston nel 1980 o a Londra nel 2003 per celebrare la carriera di questa band, con brani iconici e importantissimi e reinterpretazioni piuttosto potenti. Non sono registrazioni recenti, ma è un'antologia dal vivo, e tra i brani c'è proprio questo pezzo, Back on the Chain Gang, che è stato scritto a suo tempo dopo la morte del chitarrista James Hyneman Scott. Tristissimo evento. Questo album è disponibile in vinile e anche in streaming, quindi una grande occasione per chi ama questa band, la band di Chrissy Hynde. Però attenzione, perché questo è un ritorno proprio di quelli col botto, perché è una band che io ho amato tantissimo grazie a un loro pezzo che si chiamava Julia, ma non solo quello. Il ritorno di David Surkamp con la sua band di sempre, si chiamano Pavlov's Dog. Nuovo album uscirà ad ottobre, intanto c'è questa meraviglia che si intitola Another Blood Moon.

E la voce di David Surkamp è sicuramente il marchio distintivo di questa band. Pavlov's Dog sono nati nel 1972 a St. Louis nel Missouri, però devo dire che sono ancora in forma e ci regalano grandi emozioni, il tutto impreziosito dal violino di Kay Dylan Edrick, che dà sicuramente dei toni sognanti a questa canzone. Arriva ora una band guidata da Elizabeth Morris, cantautrice australiana, ci presenta Leaves in the Spring dall'album Bright Nights, loro sono gli Allo Darling.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allo Darling con Leaves in the Spring, è tratto dal loro nuovo album che si intitola Bright Nights. Anche qua siamo sulle sonorità jungle pop, anche se questo è il pezzo più meditativo di questa band, guidata dall'australiana Elizabeth Morris. Sono attivi dal 2009, hanno pubblicato 3 album, però hanno fatto una lunghissima pausa proprio perché lei si era dedicata alla sua carriera da solista. Continuiamo con una band storica, Dropkick Murphys, formati nel 1996 nei dintorni di Boston. Ci presentano questo nuovo pezzo dal titolo Chesterfields and Aftershave, Dropkick Murphys.

Chesterfield After Shale è un singolo dedicato al nonno di Ken Casey, un immigrato irlandese e sindacalista che lo ha cresciuto dopo la morte del padre. La canzone è uscita in occasione della festa dei nonni negli Stati Uniti. Erano i Dropkick Murphys con Chesterfield and After Shale, un pezzo che fa parte del loro ultimo album, che ha ospiti importanti come Billy Bragg, e soprattutto segna il ritorno, anche se temporaneo, di Al Barr, loro componente storico. È il momento dei Mountjoy, ci fanno ascoltare Highway Queen.

Sulle note di questo grande pezzo degli Stranglers, suonato da Dave Brubeck, ovvero sia Golden Brown, volevo ricapitolare quanto abbiamo ascoltato insieme. Era Highway Queen, un brano dei Mountjoy tratto dal loro quarto album dal titolo Hope We Have Fun. Band attiva dal 2016, arrivano da Philadelphia, guidata da Matt Quinn. Lola Young è l'artista che segue. Ha pubblicato nel 2024 Messi, un pezzo che è diventato un successo inizialmente su TikTok, ma poi è arrivato in vetta alle classifiche in vari paesi come Regno Unito, Australia, Belgio, un buon seguito anche qui in Italia, e la cosa sta succedendo anche per questo nuovo pezzo. Si intitola Dealer ed è un'anticipazione del suo nuovo album. Lola Young, siete su Rock Wave.

Lola Young con Dealer sul nuovo successo. Ritornando a Messi, pensate che a suo tempo Elton John aveva definito questo singolo come il più grande successo degli ultimi anni. Una canzone che, come dicevo prima, è diventata virale, ha avuto un grande successo e probabilmente sarà bistato da questo nuovo pezzo di quest'artista londinese. Quella che segue è una versione di un grande successo dei Ramones, anche se in realtà è stato scritto da Eric Glover e Morris Levy. Fu incisa inizialmente da Joe Jones nel 1961, poi dai Rivieras nel 1964, poi da Frankie Avalon, dai Crickets, dai Dictators, si intitola California Sun, che ascoltiamo in questa versione di questa band che arriva da Copenaghen e che si chiama The Chains.

0: Rock Wave.
1: Lookout Live è un album registrato dal vivo durante il concerto Sold Out di Johnny Marr, lo ricordo, ex chitarrista degli Smiths, a Londra nel 2024. Celebra i primi 10 anni della sua carriera da solista e segue l'uscita di Spirit Power, che era una raccolta con un paio di inediti, se ricordo bene. Ci sono alcuni suoi brani, alcuni classici degli Smiths, brani degli Electronic, un'altra band che lui aveva formato dopo la fine della band in Manchester, brano che faceva parte dell'album Desert, della grande formazione guidata da Morris e ovviamente da Johnny Marr alle chitarre. Ed ora le sonorità acustiche di una formazione che arriva dall'Australia, è nata nel 2010 a Melbourne, si chiamano Paper Kites e c'è questo singolo che stiamo ascoltando già da qualche settimana che si intitola When the Lavender Blooms. Paper Kites.

When the Lavender Blooms, bellissimo brano che parla di rinascita, di buone cose che tornano quando la lavanda fiorisce. Da vedere assolutamente il video, che è un viaggio visivo tra campi in fiore con delle luci crepuscolari. Paper Kites, una band nota per questo stile sognante tra folk e indie con atmosfere un po' cinematografiche, hanno pubblicato ad oggi 6 album e probabilmente ne uscirà un altro entro questo 2025, ma noi torniamo ad una band scozzese che ha pubblicato da poco il primo album, si chiamano The Chords, e questo è un singolo dal titolo When You Said Goodbye.

The Corrs, ovvero sia le sorelle Eva e Grace tedeschi, sono scozzesi. When You Said Goodbye è un pezzo che fa parte di The Corrs, l'album di debutto di queste giovanissime sorelle, che hanno già suonato dal vivo con personaggi importanti, cito fra tutti Ben e Sebastian. Il loro primo album è coprodotto dalla Skepvax e dalla Slumberland Records. Non ci spostiamo di molto come genere musicale, anche se la band che state ascoltando in sottofondo è americana. Esattamente di San Francisco, si chiamano Telephone Numbers e ci presentano Battle of a Blight Road dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: The Telephone Numbers con Battle of the Blight Road dall'album Scarecrow 2. Band nata nel 2019 a San Francisco, hanno pubblicato ad oggi 4 album, però è partita una delle mie band preferite del momento. Il loro nuovo album, secondo me, è uno dei lavori più interessanti di questo 2025. Si chiamano Big Thief e tra i vari singoli che hanno introdotto il tutto c'è anche questo che si intitola Words.

uno dei brani più intensi del nuovo album dei Big Thief, il lavoro si intitola Double Infinity, il pezzo Words, con la voce sempre sognante di Adrian Lenker, album che è uscito per la 4D, per questa band che è nata a Brooklyn nel 2015, composta dalla stessa Lenker più James Krivkenia. E Buck Meek, e anche lui come la Lenker, ha una carriera solista molto importante che noi abbiamo sempre fatto ascoltare e documentato qui a Rock Wave. L'artista che arriva ora si chiama Miles Kane ed è un cantautore britannico attivo dal 2004. È noto anche per aver fatto parte di band come Little Flames, dei Rascals e per la collaborazione con Alex Turner per il progetto The Last Shadow Puppets. Electric Flower è un singolo contenuto nel suo ultimo lavoro Sunlight in the Shadows. Miles Kane.

Qui è uno stile molto particolare, unisce rock britannico con glam, con qualcosa della Motown Records. Si chiama Miles Kane e ci ha presentato questa Electric Flower, singolo che si stampa nella mente, lo si memorizza subito. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della trasmissione, ma intanto ci ascoltiamo questo pezzo di questo progetto a distanza denominato The Kind Ears. The Nightings è un pezzo tratto dal nuovo EP.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The 90s dai Kind Hills, formazione con componenti che arrivano da ogni parte del globo, per una band che registra a distanza, condividendo un po' le idee e gli arrangiamenti, con un testo che richiama la nostalgia per gli anni 90. Ed era il penultimo brano in programma, l'ultimo è dal vivo naturalmente. È targato Radiohead, si intitola Dare Dare, una versione live di questo pezzo che in origine faceva parte dell'album Hail to the Thief. La registrazione risale al 2009 durante un concerto tenuto a Buenos Aires e fa parte di quest'album che contiene varie registrazioni dal vivo dal 2003 al 2009 per i Radiohead. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Siamo pronti per partire con una nuova puntata di questa trasmissione che presenta, come sempre, tante novità discografiche nell'ambito della musica rock, dando la nostra preferenza su quelle che sono le atmosfere più acustiche. Volevo anticiparvi velocemente alcuni degli artisti che ascolteremo in questo nuovo episodio. Per esempio, c'è una cover dei Bee Gees di Paul Weller, e poi un altro estratto dalla raccolta multipla di Bruce Springsteen, poi Susan Vega, gli Suede, David Byrne con un estratto dal suo nuovo album solista, tre brani dal vivo, Sting, Johnny Marr degli Smiths e i Pretenders, il finale sarà con i Kasabian. L'inizio però è con questo personaggio che ha 28 anni, è originario del Maine, ha esordito nel 2017, si chiama Tackler Pillsbury, ha pubblicato un nuovo singolo che si intitola Sally When the Wine Runs Out, ha un nome d'arte, si chiama Role Model, un modo veramente scanzonato per iniziare questa nuova puntata. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Si è scelto un nome un po' ironico, Tucker Pillsbury, nome d'arte role model, Sally When the Wine Runs Out, divertente anche il titolo di questo pezzo, che fa parte della versione allargata di un album che era uscito in precedenza dal titolo Kansas Anymore, che è stato ripubblicato con alcuni inediti, tra cui questa canzone che è diventata anche un momento chiave nei suoi live, dove chiama una fan a condividere il palco con lui. Vandoliers, la band che segue, arrivano da Dallas, dal Texas, sono nati nel 2015 e dal loro ultimo album Life Behind Bars ci presentano Bible Belt. Vandoliers.

Vandaliers con Bible Belt dal loro ultimo album, dicevo, formazione che è nata nel 2015 e da allora hanno pubblicato 5 album. Arrivano dal Texas e questa canzone parla un po' delle contraddizioni del sud degli Stati Uniti. E a proposito di live, unica data italiana a Milano all'Alcatraz l'11 febbraio per una formazione scozzese, un trio che si chiama Biffy Clyro, e questo è il loro nuovo singolo dal titolo Goodbye.

Molto belli anche questi archi finali per questo pezzo che si intitola Goodbye dei Biffy Clyro. Fanno questi singoli che ti catturano sempre al primo ascolto, molto e molto gradevoli. Footique, il loro nuovo album, e li aspettiamo, come dicevo prima, a febbraio a Milano, hanno un tour già segnato da tantissimi sold out. Intanto c'è questo singolo molto bello che si intitola Wild Ways, per un artista originario dell'Idaho a 48 anni, e si chiama Josh Ritter, anticipazione del suo nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bellissima anticipazione per il nuovo album di Josh Ritter, cantautore che ha esordito nel 1999 e da allora ha pubblicato tantissimi lavori. L'ultimo, I Believe in You, My Honey Dev, appena uscito ed è stato registrato nel Minnesota, ed è un richiamo un po' alla tradizione cantautorale americana che porta avanti anche un altro personaggio. Something in the Well è il titolo della canzone che sta per partire. Eccola, è partita. Lui è Bruce Springsteen. Oh,

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Il brano si intitola Something in the Well e fa parte dell'album Between Heaven and Hell, che è presente nel secondo disco della raccolta Tracks 2, il famoso box set con 7 lavori inediti del boss registrati tra il 1983 e il 2018. Arrangiamenti essenziali ma molto intensi, con questa atmosfera un po' cupa, un po' cinematografica. Era Bruce Springsteen qui a Rock Wave, ed ora un trio che arriva dall'Irlanda, si chiamano Kingfisher.

Kingfisher con Shadow dal loro nuovo album, si intitola Halcyon, trio irlandese che arriva da Limerick, che unisce sonorità tradizionali però con un approccio molto pop, così come documenta anche questa canzone che abbiamo ascoltato quest'oggi. Hanno fatto una serie di concerti da inizio 2025, molti dei quali andati sold out, il tutto tra l'Irlanda naturalmente e il Regno Unito. E a proposito di concerti in Irlanda, lo scorso anno è uscito un album dal titolo Live from Dublin che ha ottenuto grande successo e ha raggiunto il primo posto delle classifiche indipendenti irlandesi. Spero anche in futuro di poter apprezzare questa band qui in Italia. Continuiamo con i Boo Boos, che è il progetto di Mark E. Everett, che è il leader degli Hills, e di Kate Mattison, che è la cantante di un gruppo che si chiama 79.5, che arriva da Brooklyn, in attività da una decina d'anni. Hanno debuttato da pochissimo con il primo album dal titolo Young Love, da cui ci fanno ascoltare questa canzone divertentissima che è un po' il biglietto da visita della formazione. Si intitola Boo Boo Time, dai Boo Boos.

0: Thank you.
1: Sting ha eseguito Message in the Bottle dal vivo nel 2025, inserita nell'album Live Sting 3.0, accompagnato dalla band The Bridge, che è una formazione di musicisti di alto livello con cui collabora negli ultimi tour. Ricordo che il brano in origine faceva parte del capolavoro dei Police, Regatta de Blanc, eravamo nel 1979. Questa versione live è fatta con un arrangiamento moderno, diciamo così, e una voce più meditativa, forse anche per l'età del grande frontman di questa formazione storica inglese. E dopo Sting, una band che arriva dalla Nuova Zelanda, stiamo ascoltando già da un po' di tempo. Il nuovo album dei The Bats è uscito ad agosto, il pezzo è Mosquitos.

0: The Bats, The Mosquitoes, dal loro ultimo album, band neozelandese che è nata nel 2014, hanno firmato per questo nuovo album per l'etichetta Anti Records, una major prestigiosa. La band è guidata da Elizabeth Stokes. Ed ora un altro estratto dall'ultimo album di Susan Vega, cantautrice americana attiva dal 1982, da allora tanti successi, ricordo Luca, Tom's Diner e poi Marlene on the Wall, ma ce ne sono stati tanti altri in carriera. Il suo ultimo lavoro si intitola Fly with Angels. Quest'oggi ci presenta una ballata molto bella che si intitola Chambermaid. Susan Vega.
1: I'm your great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed. Clean crumbs from his typewriter. He is good to me. There's nothing he doesn't see. And he knows where I'd like to be.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Susan Vega con questa bellissima canzone dal titolo Changer Made dal suo ultimo album Fly With Angels, ma è già partito un collettivo aperto che ci presenta un brano che si chiama proprio come il nome di questa band, che ha pubblicato un EP dal titolo Simple Life. Loro sono i Kind Hills.

Brisbane, Perth, Los Angeles, Londra, Hong Kong, Lucerna sono alcune delle città da cui provengono i componenti di questo progetto allargato denominato Kind Deals, proprio come la canzone che hanno proposto qui a Rock Wave quest'oggi per una band che registra a distanza condividendo idee e arrangiamenti via messaggi, formazione che incide per l'etichetta sudafricana di Pretoria, Subjungle. Continuiamo con una band britannica nata a Londra nel 1989. Il loro decimo album si intitola Antidepressants, è uscito il 5 settembre. Il pezzo si intitola Sweet Kid. Gli Swede.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Bel pezzo questo degli Suede, Sweet Kid, dal loro ultimo album, che segue Autofiction del 2022, il loro disco più alto in classifica degli ultimi 20 anni. Mountjoy invece è una band attiva dal 2016, arrivano da Philadelphia ed è guidata dal cantante e chitarrista Matt Quinn. Il loro ultimo album, che è il quarto in carriera, si intitola Hope We Have Fun, ci presentano Groove in Gotham. Mountjoy, voi.

Molto bello questo giro di basso per i Mom Joy, infatti si intitola Groove in Gotham, quarto album di inediti per questa formazione americana guidata da Matt Quinn. Ricordo che in carriera hanno pubblicato anche due album dal vivo. Ma ora torniamo in Inghilterra per i Sandra's Wedding, Arturus Rex e il loro nuovo album, pubblicato ad agosto per l'etichetta Sub Jungle sempre, un disco che si ispira alla figura mitica di Re Artù. Infatti i brani esplorano temi come potere, identità e memoria storica. Il pezzo si intitola Lullahello, Sandra's Wedding.

Il pezzo l'avete sicuramente riconosciuto, The Passenger di Iggy Pop, canzone pubblicata in origine nel 1977 nell'album Last for Life, però questa è una versione live di Johnny Marr, ex chitarrista e fondatore degli Smiths. Ha pubblicato un album dal titolo Lookout Live che è stato registrato nel 2024 a Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera da solista. Ci sono brani originali, classici degli Smiths, degli Electronic, un'altra delle sue band, e poi due cover, Rebel Rebel di David Bowie e questa The Passenger. A questo punto un pezzo soul, dopo aver esplorato l'album di Curtis Harding, è il momento di Jonathan Jeremiah. Counting Down the Days è il titolo di questo singolo che anticipa il nuovo album che arriverà a novembre. Jonathan Jeremiah.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Jonathan Jeremiah, nato a Londra nel 1980, ha pubblicato ad oggi 6 album. Counting Down the Days è questo pezzo che anticipa il lavoro, che racconta il desiderio di ricongiungersi con chi si ama. Bel pezzo con una chitarra acustica, con degli archi e dei cori che colorano questa nuova canzone. A inizio di puntata vi avevo parlato di 3 brani dal vivo, il terzo è questo che si intitola Talk of the Town, è un grande successo di una band che si chiama Pretenders.

Talk of the Town dal vivo per i Pretenders, questa antologia live che è uscita in questo 2025, disponibile anche in vinile e in streaming, che raccoglie registrazioni storiche di Boston nel 1980 e di Londra nel 2003. Un disco che è uscito per celebrare la carriera di questa grande formazione, per questo pezzo scritto da Chrissy Hynde, uscito inizialmente come singolo in un EP e poi una versione accorciata nell'album Pretenders 2, uscita nel 1981. Continuiamo con uno dei miei album del momento, si intitola Double Infinity, proprio come il pezzo che ci presenta questa formazione americana, album uscito per la 4D, formazione nata a Brooklyn nel 2015, si chiamano Big Thief.

Ma quanto bella è la voce di Adrienne Lenker, una voce che arriva dritta al cuore, la front woman dei Big Thief, trio americano che ha pubblicato Double Infinity a inizio settembre. Questa è proprio la title track di quest'ottimo lavoro di questa formazione. Album registrato praticamente in presa diretta o quasi al Power Station di New York. Band che unisce folk rock con tradizione americana, con questo stile piuttosto intimo e a volte anche sperimentale. In questo 2025 è uscito un album di cover di Paul Weller che oggi a Rock Wave presenta uno dei pezzi più belli e toccanti dei Bee Gees, si intitola I Start a Joke, era uscito in origine nel 1968, ma questa è la versione di Paul Weller.

0: Rock Wave.
1: Paul Weller, che ha 67 anni, ha pensato di raccogliere un po' le sue esperienze, in particolare 15 brani che hanno segnato il suo percorso emotivo e musicale, artisti che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera, ricordo Jam, ricordo Stai Cansi e ovviamente tanti album da solista. Ci sono pezzi dei Kings, di Bobby Charles, Richie Evans, Brian Protrow, tantissimi altri e questo I Start a Joke, brano pubblicato dai Bee Gees nel 1968, incluso nell'album che si intitolava Idea. Continuiamo con un altro gigante della musica, David Byrne e il suo nuovo album dal titolo Who is the Sky, uscito per la Matador. Il pezzo si intitola She Explains Things to Me. She

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Si explains things to me. David Byrne, artista visionario, lo ricordo, ex leader dei Talking Heads, noto per la sua sperimentazione tra musica, teatro e arti visive. Questo è uno dei pezzi contenuti nel suo nuovo album del titolo Who is the Sky? Ma intanto in sottofondo è partito un duo che arriva da Gorizia, Matteo Tommasi e Stefano Semprini, in arte Vetil Murs.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, questi erano The Tillmoors. Ultimo brano è un singolo di una band affermatissima, si chiamano Kasabian. Hippie Sunshine è il titolo di questo nuovo pezzo, scritto e prodotto dal leader Sergio Pizzorno, un brano gioioso e anche travolgente che racconta l'energia inquieta di chi cerca una fuga dalla realtà tra bellezza e disconnessione, così dicono le note ufficiali. Formazione inglese nata a Leicester nel 1997, hanno pubblicato ad oggi ben 9 album. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto tutti nella prossima puntata di Rock Wave, ed ora per voi Kasabian. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Benvenuti a questo nuovo episodio di Rock Wave. Io sono Alberto Prisco, vi terrò compagnia con tanta buona musica. Questa è nelle nostre intenzioni e speriamo ovviamente che corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Abbiamo molti artisti in scaletta, ma oggi non vogliamo svelarvi le nostre carte. Vi dico solo che iniziamo con un trio irlandese, si chiamano Kingfisher. Hanno pubblicato un album molto interessante ad agosto che contiene anche questo pezzo che si intitola Blue Skies.

olandese che unisce tradizione con un approccio pop rock. Kingfisher da Limerick, questa era Blue Skies, ma intanto in sottofondo c'è il nuovo singolo di Natalie Bergman, si intitola Gaslinger.

Gaslinger da Natalie Bergman, un ottimo singolo contenuto nel suo ultimo album dal titolo My Home Is Not This World, per questa artista che ha fatto parte in passato di un duo che si chiamava Wild Bell. Lei è americana, arriva da Chicago e ha registrato questo su un nuovo album a Los Angeles. Keep Up è un'anticipazione del nuovo album dei White Lies, formazione nata a Ealing, che è un quartiere di Londra. L'album si intitolerà Nightlight, uscirà il 7 novembre e sarà il loro 7º album in studio, White Lies.

Bel pezzo questo dei White Lies, Keep Up, che bisogna ascoltare magari più volte per essere interamente assaporato, in anticipazione, dicevo, del nuovo album. Ormai non manca molto, uscirà fra un mesetto e mezzo all'incirca. È il momento ora di una band tedesca, si chiamano Radio Field, arrivano da Colonia, sono guidati da Lars von Borzelt, già membro di una band che si chiama Subterfuge. Da questo EP, che si intitola Air and Sunlight, ci fanno ascoltare Hey You, The Radio Field.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Radio Field con Hey You da Air and Sunlight, l'ultimo EP di questa band tedesca che è stata fondata nel 2021 da Lars von Borzelt, con questo sound che unisce melodie luminose con alcune chitarre jungle e ogni tanto anche qualche atmosfera un po' sognante. Magari esploreremo ancora questo lavoro nelle prossime puntate di Rock Wave, e noi continuiamo ad esplorare anche questo progetto immenso di Bruce Springsteen. Tracks 2, The Lost Albums, che include 7 album, più di 80 canzoni inedite, tra cui questo pezzo che si intitola The Lost Charro. Bruce Springsteen.

Omaggio al mondo charro messicano, infatti il testo è un po' evocativo e riflette sulla tradizione e sull'identità. Il pezzo fa parte di The Lost Album, in particolare di Between Heaven and Hell, incluso in questa raccolta veramente immensa. Quello che segue è un amico del boss, il pezzo che ci presenta fa parte del suo ultimo lavoro che è uscito per la River House Records, Follow Me da Willie Nile.

Willie Nile con Follow Me, da questo suo nuovo album molto interessante come sempre. I lavori di questo artista che ha iniziato nel 1980 con un album omonimo, poi seguito nell'81 da Golden Dawn e poi è sparito per tantissimi anni per problemi con la propria casa discografica e poi è ritornato pubblicando tanti lavori, molti dei quali dal vivo, ma questo è un brano che si intitola Valencia, loro sono i Vandaliers.

Il pezzo forse l'avete riconosciuto, è Big Mouth Strikes Again del grande Johnny Marr, chitarrista degli Smiths, in una versione live contenuta in Lookout Live, lavoro registrato nel 2024 a Londra per un concerto che celebra i 10 anni di carriera solista di Johnny. Include alcuni brani suoi originali, poi classici degli Smiths e dell'altra sua band di cui ha fatto parte, gli Electronic. Ci sono anche 2 cover, Rebel Rebel di David Bowie e The Passenger di Iggy Pop, ma in particolare Big Mouth Strikes Again, l'originale, era inclusa nell'album The Queen is Dead, pubblicato dagli Smiths nel 1986. Ricordo Johnny Marr, classe 1963, è nato a Manchester, città da cui provenivano gli Smiths. Le Corrs sono una giovane e promettente band indie pop scozzese, sono formate dalle sorelle Eva e Grace tedeschi, ci presentano Vera dal loro primo album che si intitola semplicemente The Corrs.

Hanno pubblicato vari singoli ed ora finalmente raccolti in quest'album dal titolo The Chords, come il nome di questo gruppo scozzese che incide per la Slumberland e per la Scapewalks. È un progetto congiunto di queste due etichette. Il pezzo non era uscito in precedenza come singolo, ma si intitola Vera. David Byrne, artista visionario ed ex leader dei Talking Heads, ha pubblicato un album solista dal titolo Who is the Sky per la Matador Records, che include anche questa Don't Be Like That.

0: Rock Wave.
1: Artista a 360 gradi, David Byrne, tra sperimentazioni musicali, arti visive e teatro, e soprattutto la sua grande musica, questo suo album che riporta sicuramente ai Talking Heads, anche grazie alla sua voce inconfondibile che crea sempre grandi emozioni. Who is the Sky è il titolo di questo lavoro, uscito per la Matador Records, album realizzato con la partecipazione della Ghost Train Orchestra, brano che si intitolava Don't Be Like That. Continuiamo con i Big Thief, veramente importante questo loro ultimo lavoro dal titolo Double Infinity, sempre guidati dalla frontwoman Adrian Lenker, ci presentano I Could I Have Now. Big Thief.

How Cool I Have Now dai Big Thief, da Double Infinity, lavoro uscito a inizio settembre per questa band nata a Brooklyn nel 2015, che oltre a Adrian Lenk ha in formazione anche Buck Meek, che ha una carriera solista importante come Adrian Lenker, e poi James Krivinka, album registrato praticamente in presa diretta al Power Station di New York. Andiamo ora in Nuova Zelanda, The Bats, formazione nata a Auckland nel 2014. Il loro ultimo album si intitola Straight Line Was Life. Roundabout è il brano che ci presentano The Bats.

Roundabout da The Bats, da Straight Line Was a Lie, band neozelandese che ha inciso per l'Anti Records, vari singoli che hanno anticipato questo nuovo lavoro per la band di Elizabeth Stokes. Antidepressant invece è il nuovo album degli Swede che esce dopo il lavoro precedente per la band, che è tornata con lo storico produttore Ed Baller già dal lavoro precedente, dal titolo Out of Fiction, che era uscito nel 2022. Loro sono nati nel 1989, questo è il loro decimo album in studio, da cui ci presentano Broken Music for Broken People. Swede.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fa sempre piacere riascoltare gli Suede, che vedo veramente in splendida forma, assolutamente imperdibile questo nuovo album per chi segue la band di Londra dal 1989. Continuiamo con un cantautore americano, texano per essere precisi, classe 1962, è figlio d'arte ma il padre non era un musicista ma un celebre romanziere, Larry McMurtry. Ha debuttato nel 1989 con un album prodotto addirittura da John Mellencamp, la sua ultima fatica è uscita a giugno e conteneva anche questo pezzo dal titolo South Texas Lawman.
2: South Texas Lawman, he brings them back alive.

Cantautore texano, classe 1962, era James McMurtry con South Texas Lawman. Rock Wave, l'onda del rock.

decisions.

0: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
1: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
3: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
4: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
3: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville. E vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.
1: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20:30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette. A seguire, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet.
2: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20:30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20:30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
1: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
2: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
1: Giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo! Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera, con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
3: Smooth Noise.
4: Chillin' Me Softly.
3: Smooth Noise.
4: Chillin' Me Softly.
3: Un programma di Patrizio Sigone.
1: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.
5: Radiotalpa.it, la radio libera. Ma libera davvero.
0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill, il 30, e Tornetta Davis, il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner

Attenzione! Tutto ciò che state per ascoltare ora è completamente artificiale. Conduttore, cantanti, musica. Questo è Avatar, un programma radiofonico di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Avatar va online tutti i giorni dalle ore 8 alle 9. Oggi il tema è il blues. Ascolteremo 78 giri stampati in poche copie e vecchie registrazioni perdute di bluesmen ignoti. Il tutto recentemente riportato alla luce e rimasterizzato da alcuni canali musicali di YouTube. O almeno, questo è ciò che dicono coloro che hanno deciso di riproporli. Per cui godetevi la musica, ma, attenzione, dubitate delle vostre orecchie. Fidatevi di me, questa è musica intelligentemente artificiale.

0: Attenzione! Tutto ciò che avete ascoltato sinora era completamente artificiale, così come la sottoscritta Avatar, che conduce Avatar, un programma radiofonico di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Avatar va online tutti i giorni dalle ore 8 alle 9. Oggi vi abbiamo fatto sentire dell'ottimo blues, anche se a quanto pare questa musica, più che essere stata prodotta da uomini in carne ed ossa, è il risultato di una specie di artificiale esperimento del Dr. Frankenstein, intelligentemente applicato al blues. Già, proprio così. Insomma, fidatevi di me, di un avatar, da oggi in poi, dubitate delle vostre orecchie.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
1: Ustedes están escuchando Radio Talpa.
3: Riccardo Pellegrini presenta. Ora

0: Delle novità discografiche indipendenti, Ora Musica è la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, senza nessuna preclusione, ascoltiamo veramente di tutto. Ben trovati, buona settimana da Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare insieme a voi le novità del giorno, ma come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Family, Sisters Ledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi.

0: Intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
2: Eccomi, come state? Che piacere!
1: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero, immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
2: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipi Tipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano mai.
1: È quello che volevo dire. Ogni estate...
2: Sono bei ricordi, canzone con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
1: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
2: grazie mille,
1: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
2: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarci andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, ci vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
1: Io dico sempre pura terapia anche, no? La musica.
2: Pura terapia,
1: è vero?
2: Poi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
1: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
1: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
2: Sì, come sempre.
1: Hai tante serate.
2: Anni,
1: poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
2: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia. Quindi...
1: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
2: Ma io, a me piacciono tanti, no? La lista è infinita. A me piacciono le belle canzoni. Chiunque le faccia, io non sono una che si dico, ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
1: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
2: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì, sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare, o il messaggio. Quindi non ho un artista nel specifico.
1: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
2: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante. Ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi lì.

0: Rompen Las Cadenas. Questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera.

0: A 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Brightfly.
1: È passata un'infinità, io vivevo laggiù in città.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico tra le promozioni di Oramund.
1: Non c'è mai rock and roll senza radiotalpa.it, la vostra web radio.
2: Ora musica.

ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: Ora musica Carlo Pesce, il suo nuovo singolo si chiama Vado Via e oggi ci accompagna al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Ci siamo, l'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo e oggi, beh, oggi andiamo a recuperare un pezzo di tanti anni fa che però ha ancora una grande un suo perché, proprio perché è attualissimo. Svalutation di Adriano Celentano, ve la ricordate?

vent'anni quest'anno dalla pubblicazione di Svalutation di Adriano Celentano e tutto è ancora tremendamente attuale. Riascoltando il testo di questa canzone sembra di essere nel 2026, invece no, sono passati 50 anni, pensa un po'. Ora musica, i ricordi tornano domani con un altro classico a quest'ora. Adesso le nostre novità con il nuovo singolo di Marcello Pieri, Sei il primo della lista.

0: prendiamo un cero.
1: Marcello Pieri con il nuovo singolo Sei il primo della lista. Sono passati tanti anni da Se fai l'amore come cammini, era il 1992, quindi sono passati davvero un po' di anni. Marcello Pieri è tornato, Sei il primo della lista, il suo singolo.
2: Radiotalpa.it.
3: Ora musica.

da Pescara, Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, con la sua nuova canzone che si chiama Occhi Color Mare, novità al primo ascolto Aura Musica. Prima di salutarvi, un altro paio di novità da condividere con voi, ad esempio Not Over You, il singolo di Stacy

NW, Stacy B con la sua canzone per l'estate 2026, novità oggi qui a Ora Musica. A chiudere G&J, perché sta per Joanna e Grace, madre e figlia, che escono con questo singolo dal titolo Living It Up.

0: GNJ con Limited Up oggi completano la lista delle promozioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo al ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Sii dolce con me, sii gentile. È breve il tempo che resta. Poi saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo dell'umano, come ora ne abbiamo dell'infinità. Ma non avremo le mani. Non potremo fare carezze con le mani e nemmeno guance da sfiorare leggere. Una nostalgia di imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti. Sii dolce con me, maneggiami con cura. Abbi la cautela dei cristalli con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso più dell'opera blindata nei sotterranei. È affettivo e fragile. La vita ha bisogno di un corpo per essere, e tu sii dolce con ogni corpo. Tocca leggermente, leggermente poggia il tuo piede e abbi cura di ogni meccanismo di volo, di ogni guizzo e volteggio e maturazione e radice, e scorrere d'acqua e scatto e becchettio e schiudersi o svanire di foglie, fino al fenomeno, dalla fioritura fino al pezzo di carne sulla tavola, che è corpo mangiabile per il tuo mio ardore d'essere qui. Ringraziamo ogni tanto. Sia placido questo nostro esserci, questo essere corpi scelti per l'incastro dei compagni d'amore.

Sarà meraviglioso non tornare più. Fare la conta degli elementi e restituirli uno a uno alle fonti. Terra alla terra, acqua all'acqua, fuoco al fuoco, aria all'aria, essere spazio. Sarà meraviglioso ascoltare i suoni del disfarsi, del precipitare, e slacciandosi ridare i nomi al silenzio, e ridere e piangere sarà tutt'uno con vento e neve. E la memoria, l'altra cosa che c'è dentro ogni cosa.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

Quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. E questo è il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Gnuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026. Un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle Aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi, tra poco, la Nuco Alpen Sgnapa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Gnucco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk, la musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e buon vino offerto, numeri uno.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Gnucco Band nasce negli anni 60, in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali, sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo, mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Gnucco Alpen e Sgnapa Band, e ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piedemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre in quei costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità. Sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. Noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie, sulle piazze, in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Gnucco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Gnucco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della Gnucco Alpen Sgnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate e di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.gnuccoband.it o andare sui social Facebook, Instagram con il nostro nome Gnucco Alpen Sgnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io, che ne sono Ettore.
0: E allora noi intanto, nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo, che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

0: Scheiße.
1: E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare è il nuovo singolo della Nyko Alpen Sgnapa Band, un brano, questo prosechin, che ti mette subito allegria, gioia, spensieratezza, un pezzo che ti ispira un momento conviviale, uno di quei momenti di cui tutti noi abbiamo sempre più un disperato bisogno. Insomma, un buon prosecchino non deve mai mancare per stare insieme, per stare un attimo in serenità e allegria. E vogliamo chiudere questo speciale sulla Nyko Alpen Sgnapa Band su quello che dice la gente a proposito di questo gruppo. Voi avete una marcia in più. Non imparerò mai il vostro nome. Si vede che vi divertite e così ci fate divertire. Fate sembrare facili le cose più difficili. Avete una varietà di repertorio fantastica, non stancate mai. Siete fuori, c'è della follia in voi. Mai visto e sentito un gruppo così, siete oltre. C'è grande intesa fra di voi e la ritmica non sgarra mai. Siete feroci. Meritate palcoscenici importanti. Voi potete fare qualsiasi musica. Ma quante cavolate dite? Trasmettete una grande energia. E la grande energia, in effetti, l'abbiamo respirata anche noi fin dal loro ingresso nel tendone del Folk Festival, la musica nelle aie di Castel Raniero.

E così, quattro battute di cornamusa che ancora risuonano nella testa, il giro di fisarmonica che si è fatto memoria e il lieve fruscio delle percussioni che ci ha tenuti insieme. Così si chiude la nostra serata. Abbiamo attraversato la pedemontana veneta con la Gnucco Alpen Sgnappa Band, ascoltato storie che profumano di fieno e di festa, visto la tradizione trasformarsi in sorpresa e il teatro popolare diventare musica che non si accontenta di restare ferma. Noi vi ringraziamo per averci seguito, per aver lasciato che queste note vi entrassero dentro come vento tra gli alberi. Grazie per aver condiviso il calore di un tendone, il sorriso di una piazza, il passo di una danza che non conosce confini. Il premio Musica nelle Aie 2026 che questa band ha vinto non è solo un trofeo, è il riconoscimento di una comunità che continua a raccontarsi, a reinventarsi, a ridere e a suonare insieme. E allora portate con voi l'immagine di quei costumi, il timbro ruvido della cornamusa, il dialogo improvviso tra sax e corno delle Alpi. Lasciate che la musica vi ricordi che le radici possono essere ali. Se stanotte avete ballato con la mente o vi siete commossi in silenzio, così come mi sono commosso anche io, sappiate che la festa continua, la musica popolare è viva, respira, si sposta e vi aspetta ancora nelle aie, nei teatri, nelle strade. Dalla pedemontana veneta, da Castel Raniero, da Radio Talpa, buonanotte e che il ritmo di questa serata vi accompagni fino al prossimo incontro. Grazie da Maurizio Benvenuti per essere stati con noi.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Morning on. Right, you know, baby.

lamento troppo della vita. Anche sta cosa di pensare sempre a chi sta peggio di me non aiuta. Se ti dicessi da quanto non vedo una stella cadere, il primo desiderio non lo faccio mai per me, ma dal secondo chiedo sempre cose irrealizzabili.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

hesitating. We know where to go from here.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner.

Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

0: Allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano, la memoria diventa materia sonora e la pietra del borgo risuonerà come una cassa armonica che amplifica il cuore.
1: This song is dedicated to the memory of lives lost too soon and the

La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro. È la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé, originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche, ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri

che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il sole risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma, un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo, portando il classic soul su palchi grandi e piccoli, e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding, ma non è una copia, è una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa rara. Predilige sonorità classiche, sezione fiati calda, organo Hammond, ritmica avvolgente, ma sa anche spogliare il brano fino al solo microfono e al respiro, creando momenti di intimità assoluta. Ogni canzone è raccontata come una confessione, con dinamiche che vanno dal sussurro al grido liberatorio. Il suo repertorio mescola brani originali e riletture del grande songbook Soul. I temi ricorrenti sono resilienza, redenzione, amore che salva e memoria collettiva. Le sue composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute, contesti diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco, Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera, solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bell, perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà ancora una volta in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il silenzio necessario per ascoltare la voglia di lasciarvi attraversare da una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Ve lo abbiamo ripetuto più volte, ma è così. Leon Bill non promette miracoli, ma restituisce qualcosa di più raro, la certezza che la musica davvero può ancora curare, unire e risvegliare. Segnate questa data, invitate i vostri amici e preparatevi a essere testimoni di una resurrezione sonora. E restate sintonizzati perché noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e il sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga. Valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before, so it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels. Bigger than anything they is, least that's the way she feels. Trains are big and black and smoking, louder than July 4. But everybody's acting like this might be something more than just picking up the mail. Are the soldiers from the war? This something that even old man Wyman never seen before. And it's a late afternoon on a hot Texas day. Something strange is going on, and we're all in the way. Now there's 50 or 60 people just sitting on the car.

E poi c'è quella Rita Balù, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti, Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Balù, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi, Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì. Significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza. Portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi. Fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Aprile 2014, Sassari. Dal cuore della Sardegna nasce una voce che sa guardare lontano. I Double Dose, un gruppo che fonde il calore del country, del folk e del blues americano con la lingua, le melodie e la memoria della propria isola. Oggi li portiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere com'è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Anzitutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul web, ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival. Mi sono incuriosito e insomma ho visto insomma che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia di insomma del passaggio del turno, diciamo così, siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato insomma a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di, e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto, insomma, possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così, è stata accolta favorevolmente, in molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi insomma siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche appunto della nostra musica.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati nell'ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, di, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto, diciamo che alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pioledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino nel centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Ita Zenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi altri artisti. Lui ci ha dato una mano nella stesura dei primi testi, e da lì abbiamo iniziato a introdurre la lingua sarda, cercando appunto di creare qualcosa di originale. Quindi cantando in lingua sarda su brani di folk americano, poi abbiamo inserito qualcosa di irlandese, qualche temino irlandese. Io ho iniziato a suonare il mandolino e ho inserito in pianta stabile il mandolino. Abbiamo inserito in pianta stabile il mandolino nei nostri set, nei nostri live. Io praticamente ormai con i Double Dose suono esclusivamente il mandolino bluegrass, il mandolino americano. E niente, così insomma ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo cominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti e così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto e negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia, abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam, dove dovremmo anche tornare a fine anno. E abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. Appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano, che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi. Ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto. Poi c'è Antonio Miscari che canta e suona la chitarra. Poi c'è Claudio Spanu che suona la fisarmonica e fa i cori. E poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è estesa. Però poi ecco, abbiamo trovato per questioni anche diciamo così organizzative dal vivo comunque sia il nucleo base di quattro persone lavoriamo in quattro, poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti, come appunto può essere il violino o le percussioni, o anche altri strumenti. Abbiamo in mente diverse cose. Dovremo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremo registrare anche con un trombettista. Quindi, insomma, le idee non mancano. Il suono dei Double Doze. È sempre in evoluzione, diciamo.

0: Edoraldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto, molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live, perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con entra il tutto con delle ingressi in studio di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo tre EP in inglese che però diciamo appartengono al passato. E quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, non assolutamente non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. E, tra l'altro, dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo. Poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose e niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda le registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima proprio in quest'ultimo mese, sia nella tournée europea e sia a Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti tanti concerti e anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci. Non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social. Poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro. E niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare, insomma, quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie, grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo come è successo al Festival nelle Aie a Castel Ragnero ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltre oceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle AIE. E hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Un caro abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, un caro saluto qui dagli studi di Radio Talpa, da Maurizio Benvenuti e da Remo Ricaldone collegato dalla Valsusa. Questa è l'ultima puntata per questa ottava stagione, siamo arrivati alla numero 297. Profondità poetiche, piacevoli intrattenimenti, estremi che spesso si toccano e si intrecciano in molti momenti di questi nostri viaggi nell'America, della musica delle radici. Le esperienze quotidiane dei musicisti che si alternano sul palco di Happy Trails vengono trasmesse attraverso percorsi agli esordi o dopo lunghi anni spesi alla ricerca continua di una ispirazione che possiamo toccare con mano ogni lunedì, proprio con questo format, con Happy Trails, tra le mille declinazioni di country, folk e blues, a cui vengono aggiunti toni rock o mantenuti entro i contorni della tradizione. Musica che ha segnato le vite di molti di noi ascoltatori di lungo corso, che però possono essere fonte di illuminazione per coloro che per la prima volta vengono a contatto con questi suoni, e ci piace pensare che possa essere l'inizio o la continuazione di un viatico contraddistinto dalla bellezza e dalla passione infusa in ogni verso e in ogni accordo. E allora noi quest'oggi iniziamo con il trio denominato Lester Winchester McCandry, che debutta in questa forma, ma i protagonisti di questo disco sono veri veterani della scena rock blues country di Nashville. Tre musicisti che amano suonare assieme e il divertimento è palpabile in ogni nota. Un lavoro questo che potrebbe essere un caso fortuito, ma che lascia dietro di sé un segno tangibile di classe e passione. E allora iniziamo con Lester Winchester McCandry. Questa è la puntata numero 297 di

Ci sono musicisti che per decenni fanno musica accontentandosi di una ristretta ma fedele serie di appassionati e di una notorietà locale che però soddisfa il loro voler mostrare il lato più autentico della loro personalità. Todd Mack, da Atlanta in Georgia, è uno di questi. Da ben 4 decadi, autore e performer apprezzato per sincerità e impegno civile, e dopo ben 14 anni di silenzio discografico, pubblica un nuovo album in cui c'è tutta l'urgenza di raccontare il mondo in cui viviamo, con le paure, le preoccupazioni e le forti tensioni annesse. Un musicista che merita attenzione e rispetto. E noi di Happy Trails oggi ve lo proponiamo.

35 anni e 6 album all'attivo, ma già con la vita che ti presenta un conto non facile da accettare, come la diagnosi di un male da cui Joshua Ray Walker cerca risposte per esorcizzarlo attraverso la sua grande personalità legata al mondo della country music. Ain't Dead Yet è il significativo titolo di un album dal forte impatto e dal profondo taglio autobiografico, il disco di un artista dalla grande forza umana e dalla grinta insospettabile. Benvenuto ad Happy Trails.

Jenny Reynolds, pur nata in quel di Boston, è ormai da considerare una delle molte belle voci della scena di Austin in Texas, città che da più di 20 anni è casa sua. Come casa sono considerati i tanti festival a cui ha partecipato in questi anni, come per esempio lo storico Kerrville Folk Festival. La sua è una discografia decisamente parca che lei ha centellinato negli anni, incidendo sempre lavori della grande sensibilità e umanità. E proprio in questi giorni viene pubblicato un nuovo album che noi presentiamo oggi, andando a conoscere una eccellente songwriter, Jenny Reynolds.

0: Il 77enne Bruce Sudano è un personaggio che ha attraversato la musica pop e country con sapienza e talento, proponendosi di volta in volta come produttore, arrangiatore, autore e musicista, collaborando con nomi come Dolly Parton e Reba McEntire in ambito country e German Jackson e Donna Summer, di cui fu il marito fino alla prematura scomparsa della regina della disco music, in quello pop. Bruce Sudano ha da poco dato alle stampe uno dei suoi dischi più intimisti e accorati, in cui frequenti sono le sue considerazioni attraverso ballate ad ampio respiro. Una di queste è proprio Train in the Distance, in cui è accompagnato dalla voce di Irene Blackman, newyorkese di origine e parte di una numerosa famiglia coinvolta nella proposta di soul, gospel e funky. E questa sera, dunque, ci ascoltiamo Bruce Sudano.
1: I like the sound of a train in the distance. It lets me know I'm alive. I can feel that motion stirring up my soul. It's how I know it's time to roll.

Sì, Ken è tornato ad incidere in compagnia di George Mann, un artista che ha condiviso un percorso molto vicino alla sua sensibilità. Dopo poco tempo, i due pubblicano un secondo album di protest songs che di questi tempi hanno ripreso vigore e oggi apprezziamo le sonorità di questo duo che, nonostante l'età, non ha perso la voglia di mettersi in prima fila per i diritti civili.

con Core Bland attraversiamo il confine canadese andando a trovare uno dei più premiati musicisti legati ad una country music dalle tonalità acustiche western. Corb proviene dall'Alberta ed è cresciuto ai piedi delle montagne rocciose canadesi, assorbendo l'amore per la musica e la narrativa western. E questo brano, dedicato ad uno dei grandi scrittori di storie western, Louise L'Amour, definisce con chiarezza le sue passioni.

0: Adam Brodsky e il suo folk fiero e indipendente ci riporta negli States, in particolare a Philadelphia, Pennsylvania, da dove parte con regolarità in tour che attraversano tutta l'America suonando sia nei minuscoli club di provincia che nei più rinomati folk festival. La sua discografia è inevitabilmente discontinua, come si conviene ad un artista che si autoproduce gli album, ma nel corso degli anni ha mantenuto saldo il suo impegno e la sua ispirazione. Ed oggi a Happy Trails lo ascoltiamo da quello che è il suo nuovo lavoro pubblicato proprio in queste settimane.
1: Frankie wasn't perfect, but he wasn't good enough. And even when he wasn't, most

Attivissimo in tutto il circuito musicale texano, Scott Sean White non disdegna frequenti puntate nella città di Dallas, dove ha molti legami artistici, e a Nashville, dove comunque le opportunità di carriera continuano ad essere molte. La sua è una vena che non può prescindere dalla grande tradizione cantautorale del Lone Star State, e nei suoi dischi possiamo sempre apprezzare la delicatezza e la poesia di un'anima sensibile. Anche per lui è la volta di una nuova collezione di brani che ne fortificano una carriera importante, ed è che è un grande piacere che lo accogliamo qui ad Happy Trails.

torniamo brevemente in Canada con il duo Mama's Broke che arrivano da Halifax in Nova Scozia. Amy Lou Killer e Lisa Maria hanno già ottenuto svariati riconoscimenti all'interno della scena folk canadese, meritandosi l'apprezzamento degli appassionati e della critica, che hanno visto in loro la perfetta unione tra la tradizione britannica e quella palacchiana, che in queste loro canzoni vengono maneggiate con grande bravura e versatilità. Una bella realtà che oggi presentiamo per la prima volta nei nostri appuntamenti musicali.

La chiusura della puntata di oggi, l'ultima per quanto riguarda questa ottava stagione, è affidata a due nomi notissimi della scena country, anche se entrambi si sono concessi più di una divagazione nei temi della loro musica. Kenny Chesney è una delle star della country music da molto tempo e partendo da sonorità classiche, dalla fedeltà agli stilemi del genere, si è spostato verso percorsi vicini a quelli del compianto Jimmy Buffett, assumendo sempre più colorazioni caraibiche. Il musicista del Tennessee ha da poco pubblicato brani che in certi casi lo riportano alle radici, come in questo caso, un brano che si inserisce con facilità tra i classici del suo repertorio.

Negli ultimi anni ha fatto parlare più di sé attraverso la stampa rosa che per la sua musica, che spesso ha sofferto di cali di ispirazione. L'australiano Keith Urban ha, soprattutto con i suoi primi lavori solisti e anche con la sua prima band, i Ranch, fatto ottime cose, mischiando con gusto country e rock, e ogni tanto porta a compimento brani che rimandano a momenti più belli del suo passato. È il caso di questa cover, molto vicina all'originale della coppia Seals & Croft, che la portò al successo negli anni 70. Summer Breeze è nelle sue mani piacevole e leggera come la brezza estiva, che speriamo possa ispirare anche dalle vostre parti, dandovi appuntamento alla prossima stagione.

E così, care amiche e cari amici, siamo giunti anche per oggi alla fine di questa puntata che segna la fine anche di questa stagione. Abbiamo ascoltato, grazie ai tracciati sonori di Remo Ricaldone, un'infinità di artisti più o meno conosciuti che vengono dal Canada, che vengono dagli Stati Uniti, che vengono dall'Europa e che vengono dalla nostra stessa Italia. Tutti quanti con un denominatore comune, quello della passione per la musica delle radici. E abbiamo ascoltato davvero delle tracce molto emozionanti, abbiamo riscoperto dei grandi classici ed è stato bello stare in vostra compagnia. Così vi auguriamo una meravigliosa estate e ci auguriamo che vogliate continuare a seguirci anche nella prossima stagione che partirà in quel di settembre. Da Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone. Un sincerissimo abbraccio a tutti quanti voi. Buona estate e naturalmente, magari ascoltate sotto l'ombrellone i podcast delle puntate di Happy Trails. Ciao a tutti.

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: RadioTalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.

0: Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet.
2: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
1: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
2: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
1: 3 giorni di jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
3: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs packed in the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. And now to the countdown. Starting off this week's countdown, it's Caleb Young with the Slow Burn Love Song, set in a dimly lit bar where two strangers meet for the first time. After a few drinks, the chemistry kicks in, the laughs get closer, and suddenly, neither one wants the night to end. Under the soft glow of a buzzing neon light, it's fun, flirty, and full of emotion, because in the end, the neon never lies.

0: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
0: Welcome back to Dance Time in Texas. It's time for my hit pick of the week. This week, it's Jenna Paulette as she moves away from the gritty cowboy lifestyle themes of her previous songs, trading ranch songs for romance. This one's a playful, slow dancing love song about two people enjoying the morning after a perfect night together. With the blinds closed and the world shut out, they're in no hurry to leave each other's arms, at least until the clock says it's high noon.

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com. And now, the top of the chart. Coming in at number three, it's Jesse Robb Jr. with a song he co-wrote with Rodney Foster. This one brings a high-energy late-night edge where attraction turns electric and every glance feels like a decision you probably shouldn't make, but you do anyway. Sometimes all it takes is one wild reason.

0: Hope you've enjoyed Dance Time in Texas with DJ Mike. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. If you'd like to be a show sponsor or send a long-distance dedication, go to dancetimeintexas.com and send me a message. Thanks for supporting Texas Red Dirt Music. I'm DJ Mike. I'll see you out on the dance floor.
1: You can find DJ Mike on Facebook or on the web at dancetimeintexas.com.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa. Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Radio Talpa presenta Progetto Quinzan. In studio Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan. Con loro preparatevi a scoprire la musica che parla di mani, di terre e di voci e che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Buon ascolto!
2: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, mi presento, sono Andrea Sarneri e mi occupo di musica e produzioni musicali nella realtà romagnola, in particolare a Faenza, in un territorio che da sempre è stato fucina di talenti, in fermento continuo grazie anche a manifestazioni storiche come il MEI, il Meeting degli Indipendenti, la musica nelle Aie, il Pavone d'Oro e altre. Iniziamo con questa puntata una serie di 5 appuntamenti dedicati alla presentazione della produzione di un cantautore romagnolo che da parecchi anni interpreta e propone tematiche che ruotano attorno alla musica popolare e non solo. Ma prima di tutto voglio ringraziare Maurizio Benvenuti e Radio Talpa per l'opportunità e la disponibilità a far conoscere questo progetto. Ci sono espressioni della musica folk che transitano dall'America all'Irlanda alla Romagna e che lasciano solchi in un territorio dove spesso si confonde la musica romagnola col liscio, ma non è sempre così. È il caso di Pietro Bandini, in arte Quinzan, che è qui con noi oggi e col quale cercheremo di portarvi in una dimensione della musica popolare che nasce nell'entroterra romagnolo, in particolare a Faenza, ma che si nutre di una varietà di temi e sonorità che Quinzan assorbe, elabora e restituisce in modo originale e innovativo. Lascio la parola a Pietro Bandini, Quinzan, che è qui con noi per raccontarci come è nato questo progetto e quali temi hanno ispirato il progetto che, ricordo, si è sviluppato in tanti anni di lavoro e attività creative.
3: Ciao a tutti, allora io sono Pietro Bandini, detto Quinzan, perché Quinzan è anche il mio babbo e anche il mio nonno. E siamo una famiglia contadina da moltissime generazioni e veniamo chiamati così da almeno 200 anni. Il mio babbo Vincenzo Quinzan è sempre stato un grande appassionato lettore, la mia mamma Lirma Agnesi invece era un'appassionata canterina. A me queste due cose si sono attaccate entrambe e così da ragazzino ho iniziato a suonare, e quando è stata ora di smettere di fare il contadino sul serio mi è presa la passione per il dialetto, anzi è continuata, e quindi l'ho fatto diventare parte del mio lavoro, le canzoni e il dialetto. Le mie influenze musicali arrivano un po' dappertutto, da quello che ho ascoltato da giovane, quindi sicuramente ho ascoltato tanto, tanto liscio, però la voglia era quella di ascoltare le musiche, il rock and roll e tutti quei gruppi che portavano novità anche musicalmente, anche letterariamente.
2: Bene, avremo modo di approfondire il discorso con Pietro nel proseguo di questo podcast. Veniamo quindi alla sintesi che in questa occasione vogliamo presentare agli ascoltatori di Radio Talpa. Allora, noi abbiamo suddiviso il lavoro in 5 puntate, ciascuna legata ad una delle tematiche che ritroviamo nelle canzoni di Quinzan. Quindi avremo una prima puntata legata alle canzoni rurali, poi avremo una seconda puntata legata alle canzoni per bambini, poi una terza puntata per le collaborazioni che in questi anni sono nati tra Pietro Quinzan e i vari musicisti del territorio. Poi avremo una quarta puntata che riguarda proprio le canzoni tradizionali e come Quinzan ha interpretato e reinterpreta le canzoni, le musiche e i testi della tradizione romagnola. E poi un'ultima puntata dove si parlerà di cover che sono state usate come stimolo e come spunto da Quinzan per rielaborare e riproporre.
3: Le canzoni rurali sono ovviamente canzoni di terra, anche perché io faccio il contadino e questo mi è venuto normale, mi è venuto naturale, spontaneo, scrivere canzoni che parlassero di questo. La prima canzone, Al Vos d'Alter, significa le voci delle terre, perché le terre sono tante e di conseguenza anche le voci sono tante. Ed è più che altro una canzone che invita all'ascolto delle terre.
4: Escor la terra, La terra la scor, pregna d'acqua con un

La seconda canzone si chiama Is There ed è più conosciuta come Un Piov ed ha il titolo a uno dei miei dischi che si chiama appunto Un Piov, Non Piove. E questa tematica che viene affrontata è sì, certamente climatica. Fa riferimento questa canzone all'eredità dei nostri tempi.

0: Iste, quindi una canzone di Pietro Bandini che fa parte di una raccolta di un LP realizzato nel 1998 per l'editrice faentina Fare Dollars.
1: Sì, la casa editrice era la Moby Dick, che aveva la sua branca musicale, che era appunto questa Fare Dollars. Era guidata dal compianto Guido Leotta, che tanto tantissimo lavoro ha fatto per la cultura della nostra città.
0: Prossimo brano è La Mitera. Pietro, di cosa ci parla?
1: La Mitera è una dichiarazione d'amore alla propria terra, che è paragonata alla prima morosa. Però questa terra può anche essere traditrice, anche semplicemente in una notte di freddo, in una gelata tardiva.

0: Tempesta è una canzone che fotografa un momento storico preciso, gli anni 70, gli anni in cui l'agricoltura vede modificarsi, vede dei cambiamenti veramente molto importanti, il lancio di un'agricoltura più organizzata, più tecnica, più industriale, e il protagonista, un vecchietto soprannominato Tempesta, protagonista di questa canzone, non comprende quello che stia succedendo e non capisce perché gli altri, i suoi colleghi, fanno questo grande progresso. E alla fine lui dice: hanno fatto il vino col bastone. Secondo lui è tutta colpa del vino sofisticato.
1: A sonea da questo, certo mura qua.

0: Un tempesta in secul dins de. Questa è la descrizione fantastica del massimo della sfortuna. Esatto. Da dove nasce questa frase?
1: Ah, è un detto locale che appunto dice che è impossibile che possa succedere, eppure è successo.
0: Prossimo brano è Putest Trouvé, vediamo di introdurlo.
1: Putest Trouvé racconta la storia verissima di un personaggio che io ho conosciuto personalmente e che tutti conoscevano col nome di Barou, e che ha avuto come unica occupazione per tutta la durata della sua vita quella di girare per le case di campagna a chiedere da bere del vino.
2: Putest Trouvé, quel che ha in vante lavoro, hai

0: Bene, ci avviciniamo alla conclusione di questo podcast. Il prossimo brano sarà l'ultimo brano. Ne approfitto ancora una volta per ringraziare Radio Talpa per questa opportunità e introduciamo il prossimo brano che si chiama Stuglé. Pietro, di cosa si tratta?
1: Stuglé significa disteso. La canzone parla del rapporto tra il contadino e la propria terra, un rapporto che non è solamente di amore spirituale, ma proprio anche fisico.

0: Bandini per queste canzoni e ricordiamo che la prossima puntata riguarderà le canzoni per bambini, sempre qui su Radio Talpa.
1: Af salut e a savdana la!
2: Avete ascoltato Progetto Quinzan con Andrea Sarneri e Pietro Bandini in Arte Quinzan, un programma dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente.
3: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: E sentite che bella questa base musicale che vi ho portato questa sera, quest'oggi, i Simple Minds. Ciao amici, ben ritrovati, Stefano Gentilini qui per voi, prontissimo, 30 minuti belli, pieni, carichi di grandi successi. Siamo insieme con Come Back su Radio Talpa. Buon ascolto!

0: casa é quase amore.
1: Ma quante volte ce la siamo cantata questa canzone? Generale De Gregori, oh, è alto De Gregori, eh? 1,92. Avevo notato quando ho assistito ai suoi concerti che spiccava rispetto agli strumentisti. 1,92. È quasi un giocatore di pallacanestro. De Gregori, un romanaccio, ha debuttato a 17 anni al Folk Studio, che era un celebre locale romano dove si ritrovavano i giovani autori in cerca di successo. Nasce qui l'amicizia con il fratello, quasi, Antonello Venditti. Generale, dall'album De Gregori, 1978, album che raggiunse il 5° posto nella classifica italiana. Bene, partiamo e l'altra metà della mela la ritroviamo subito. Antonello Venditti.

0: 40 milioni di copie vendute, quasi. Grande Antonello Venditti, uno dei migliori, sicuramente uno dei più grandi cantanti italiani, assolutamente, lo posso affermare senza ombra di dubbio. Arriva dunque la sua carriera musicale, inizia nel 72, il suo esordio discografico, ma solamente nel 75 arriva il successo, l'esploit commerciale, conquista Lilli, con la quale manifesta tutto l'estro di un musicista capace di spaziare tra picchi di ironia, temi sociali e analisi introspettive. Veramente un personaggio unico.
1: Comeback.

0: A proposito di grandi successi, Kim Carnes, Bette Davis Eyes. Kim Carnes è una cantante nata nel 45, attiva negli anni 70, ma non raggiunse mai particolari risultati di vendita. All'inizio degli anni 80 la svolta, decide di incidere con la sua bella voce roca come conosciamo, una cover che divenne il suo successo mondiale, Bette Davis Eyes, numero uno negli USA e ai primi posti nelle classifiche europee. Il pezzo traina al successo anche l'album Mistaken Identity e ricevette i ringraziamenti personali, pensate, forse il premio più bello questo, della stessa Bette Davis. Kim Carnes, Bette Davis Eyes, su Come Back, Radio Talpa, Stefano Gentilini.
1: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.

finisce così all'improvviso. Bene, queste sono le cose dei Queen che a me piacciono. Death of Two Legs dal bellissimo A Night at the Opera. I Queen, un gruppo britannico, beh, chi non li conosce, nato a Londra nel 70, la loro prima raccolta del 1981, Greatest Hits, risulta l'album più acquistato in assoluto in Inghilterra, con oltre 6 milioni di copie vendute. Precedono addirittura i Beatles, pensate, i Queen. Questo in Inghilterra, nella classifica inglese. Caratteristiche del gruppo erano i loro concerti, che io purtroppo, veramente questa cosa mi fa molto dolore, non ho mai visto. Ho visto il concerto dei Queen a posteriori, la morte di Freddie Mercury, che è interessante, ma che i concerti di Freddie erano considerati, visto che lui era carismatico, era veramente un frontman bravissimo, erano considerati i più belli in assoluto di tutte le band pop rock del continente. E questo album, A Night at the Opera, 1975, come back, continuiamo, via, non dobbiamo assolutamente perderci in chiacchiere, perché c'è un altro grande successo che sta spingendo, sono i Supertramp, The Logical Song.

0: Supertramp su Comeback, Breakfast in America, il sesto album in studio del gruppo, pubblicato nel marzo del 1979. Noi, la mia generazione è cresciuta con questa musica. The Logical Song.
1: Comeback, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: Quindi abbiamo ascoltato i Supertramp con Breakfast in America, il sesto album in studio, come dicevo, è stato pubblicato nel marzo del 1979. Il disco conteneva dei suoni pop rock, disco e anche rock and roll, con molte raffinatezze strumentali. Il risultato? L'album diventa il maggior successo della carriera dei Supertramp, con oltre 4 milioni di copie venduti nei soli Stati Uniti. Il gruppo britannico è nato nel 1970 e si è sciolto ufficialmente nel 2015. Siamo quasi alla fine, però un pezzo di quelli tosti ve lo volevo ancora regalare. Questo è un brano che piace molto ai DJ, agli speaker, perché ha un intro veramente piacevole su cui parlare, commentare. Mi ricordo ai tempi era veramente una gioia lanciarlo. Adesso ve lo faccio ascoltare bene, però, Signori, Comeback, Radio Talpa, ma soprattutto

Hey, hey, wow! Status quo su Comeback. Whatever you want. Divertente questa ballata. E secondo quanto riferito, la scrissero addirittura in gran parte da ubriachi, questi birichini degli Status Quo, che è una band rock and roll britannica, nata addirittura nel 1962 ed è ancora in attività, tra le band degli anni 60 in grado di mantenersi al successo fino ai giorni nostri, fino agli anni 2020, fino ad oggi. Nel Regno Unito vengono considerati una sorta di istituzione nazionale. Bene, siamo alla fine, io vi ringrazio per avermi seguito e per aver seguito Radio Talpa, come sempre. L'appuntamento Comeback alla prossima settimana e ci ascolteremo ancora dei pezzi meravigliosi. Ciao da Stefano Gentilini, alle prossime!

0: inizia una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antirruggine dedicate ai musicisti che hanno collaborato al mio album Sincronicità, prossimo all'uscita, ogni lunedì per 8 settimane dalle 22 alle 23.
1: Do Electron Hit.
0: Questa sera ascolteremo all'inizio e alla fine il brano che Luigi Piergiovanni, alias Rosy Bindi, ha costruito per l'album. Poi all'interno, fra la prima e l'ultimo brano, ci sarà all'ascolto la sua musica. Buon ascolto, un abbraccio radiofonico da Moreno Gaudenzi.

0: Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirruggine. Con Antirruggine.
2: Con Antirruggine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirruggine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

This is Dub Revolution. Use it to rock the nation.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

0: Londra, metà anni 70. Un felice incontro tra David Sylvian alla voce, Steve Jansen alla batteria, Mick Karn al sax, Richard Barbieri alle tastiere e Rob Dean alla chitarra porta alla nascita dei Japan. L'avventura inizia con un paio di album trascurabili.
1: L'album di debutto, Adolescent Sex, è del 1978. Il singolo di maggior successo di questo album, Don't Rain on My Parade, è l'unico brano non composto da Sylvian, ma da Jules Stein e Bob Merrill.

0: Anche questo lavoro non ha molta fortuna, i Japan sono ancora una band acerba. Una maggiore incisività si ha con un glam rock vicino ai Roxy Music. Il terzo album del gruppo è Quiet Life, uscito nel 1979.
1: Perfettamente esemplificato dalla title track condotta su Rhythmica Dance. Quiet Life, la vita tranquilla. Ragazzi, ora i tempi stanno cambiando, il gioco potrebbe farsi duro. Ragazzi, vi passerebbe mai per la testa? Ragazzi, state pensando di trasferirvi da qualche parte? Ragazzi, troverete mai il tempo? Eccoci qui, bloccati. In qualche modo sembra che sia la stessa cosa. State attenti, ecco di nuovo la vita tranquilla. Ragazzi, adesso la campagna è solo a qualche miglio da qui. Ragazzi, riconoscete i segni? Ragazzi, quando queste mani che guidano spingono contro i binari. Ragazzi, è troppo tardi per chiedersi perché. Eccoci qui, bloccati. In qualche modo sembra che sia sempre la stessa cosa. State attenti, ecco di nuovo la vita tranquilla. Adesso, mentre te ne vai, senza guardarti indietro, penserai a me? E se lo facessi, potrebbe mai fermarsi? Oh, la vita tranquilla. Eccoci qui, bloccati. In qualche modo sembra sempre la stessa. Ecco di nuovo la vita tranquilla.

La produzione per questo nuovo disco è di Simon Napier-Bell e degli stessi Japan, mentre le canzoni sono scritte da solito Sylvian. Ora, The Other Side of Life.

Nel successivo Gentleman Take Polaroids del 1980, i Japan proseguono con non troppi personali composizioni pop, dove si differenziano alcuni brani, tra cui Burning Bridges, una sorta di ipotetico film noir reso struggente dagli intensi interventi del sax,

Gentlemen take Polaroids. I gentiluomini scattano Polaroid. C'è una ragazza in giro per la città che mi piacerebbe conoscere. Mi piacerebbe scivolare via con te. Se tu dicessi che mi ami, come potrebbe dispiacermi? C'è per caso un'altra faccia in tutto quello che fai? Respira l'aria di campagna. Non vincerai mai. I gentiluomini scattano Polaroid. Si innamorano. Dammi la vita, fammi girare. Ed io starò solo qui, seduto, chiedendomi perché. È solo una città straniera, con una mente straniera. Perché è tutto così spigoloso e asciutto? Il sapore dell'aria di campagna non lo conoscerai mai. I gentiluomini scattano Polaroid. Si innamorano. Respira l'aria di campagna, non vincerai mai. I gentiluomini scattano Polaroid. Si innamorano.

Merita un ascolto anche la romantica ballata Night Porter, memore della rarefatta scrittura di Erik Satie. Night Porter, i custodi della notte. Potrò mai spiegare questo sentimento d'amore? Si sofferma solo la paura nel mio cuore, che continua a dirmi quale strada seguire. Vagheremo ancora, i nostri vestiti sono bagnati, scappiamo dalla pioggia, ansiosi di raggiungere tutti i posti che conosciamo, in cui possiamo nasconderci. La vastità di una stanza che può contenere così tanto piacere al suo interno. Sono qui, ancora solo, un paese silenzioso dove la vita si arrende. Sono qui che mi chiedo, i custodi della notte vanno, i custodi della notte sfuggono via. Osserverò un segnale e se solo io attraverserò ancora il tuo pensiero, mi siederò nella mia stanza e aspetterò finché la vita notturna comincerà e trattenendo il fiato affronteremo ancora insieme le intemperie. Sono qui, ancora solitario, un paese silenzioso dove la vita si arrende. Sono qui che mi chiedo, i custodi della notte vanno, i custodi della notte sfuggono via.

Passa un anno ed è il momento dell'ultimo album dei Japan, Tindrum, senza il chitarrista Rob Dean. La presenza di sonorità asiatiche calate in un contesto asettico e cristallino diviene centrale. I vocalizzi della cantante Yuke Fuji caratterizzano alcuni dei momenti dell'album, come il magniloquente dance pop di Visions of China,

In altri brani di Tindram, la ritmica dei Japan si fa più oppressiva e funky, come nella scintillante The Art of Parties, mentre la suggestiva Ghost coniuga ballad e inquieta ambient music orientale, con il vibrante e rilassato timbro vocale di Sylvian, che si avvicina molto a quello di Brian Ferry, leader dei Roxy Music. Ghost, fantasmi. Quando la stanza è tranquilla, la luce del giorno quasi andata, sembra che ci sia qualcosa che dovrei sapere. Beh, devo andarmene, ma la pioggia non si ferma mai. E non ho nessun luogo particolare dove andare. Proprio quando penso che sto vincendo, quando ho battuto ogni porta, i fantasmi della mia vita soffiano più forte di prima. Proprio quando pensavo di non poter essere fermato, quando è arrivata la mia occasione di essere re, i fantasmi della mia vita hanno soffiato più forte di prima. Beh, mi sento nervoso e mi ritrovo da solo. La vita semplice non c'è più. Una volta ero così sicuro, ora il dubbio nella mia mente va e viene, ma non porta da nessuna parte. Proprio quando penso che sto vincendo, quando ho battuto ogni porta, i fantasmi della mia vita soffiano sempre più forte. Proprio quando ho pensato di non poter essere fermato, quando è arrivata la mia occasione di essere re, i fantasmi della mia vita hanno soffiato più forte di prima.

David Butt, in Alt Sylvian, conclusa l'esperienza con i Japan, collabora con Ryuichi Sakamoto, prima nella stesura della colonna sonora del film Merry Christmas, Mr. Lawrence, poi nel loro brano più noto, Forbidden Colors.

10 anni dopo l'ultimo disco, i membri originali si riuniscono per il progetto Raintree Crown, con un unico album prodotto. Questo è Every Color You Are.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Rockwave, l'onda del rock. Rock male vocals. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Da Rockwave un abbraccio forte da Alberto Prisco. Questo è un programma che sta per partire, vi terrà compagnia con tanta buona musica, novità discografiche riguardanti la musica rock con un occhio particolare quelle che sono le atmosfere più acustiche, e ci sono molti nomi in scaletta che sicuramente cattureranno la vostra attenzione. Counting Crows con il loro nuovo album, il ritorno per la band inglese The Darkness, e poi un duo di due cantautrici bravissime americane, Julian Baker e Torres, poi Mumford & Sons, Skanka Nancy, i Waterboys con il loro monumentale ultimo album, l'album live dei Simple Minds, il tributo ai Beatles di Lucinda Williams, i canadesi Arcade Fire che saranno in Italia fra non moltissimo. L'inizio è con questo bravissimo cantautore inglese che si sta affermando grazie anche al suo ultimo e terzo album, si chiama Sam Fender.

People Watching è l'ultimo album per quanto riguarda Sam Fender, è uscito a inizio di questo 2025, ma lui ha pubblicato già un nuovo EP, si intitola Me and the Dog e contiene questa Tyrants, bellissimo singolo molto coinvolgente, è stato rilasciato in esclusiva su vinile per il Record Store Day di questo 2025. Artista classe 1994, arriva dall'Inghilterra e si conferma una delle voci più interessanti della scena musicale attuale. Continuiamo con un album che mi è piaciuto veramente moltissimo, si chiamano Floodlights, arrivano dall'Australia e questo pezzo si intitola This Island. Walk.

This Island dai Floodlights, da Underneath, il loro ultimo album, band che arriva da Melbourne, sono nati nel 2018, hanno debuttato con un EP l'anno successivo. Tra le cose più interessanti, secondo me, apparse ad oggi in questo 2025, ma è il momento dei Counting Crows e questo pezzo che si intitola Virginia Through the Rain, dal loro nuovo album.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Band fondamentale quella di Counting Crows, sono nati nel 1991 a San Francisco, band fondata da Adam Duritz, il cantante, dal chitarrista David Bryson. Hanno raggiunto la fama nel 93 con il singolo Mr. Jones, tratto dal loro primo album August and Everything After. Loro stile mescola roots, rock, folk e hanno sempre dei testi molto malinconici e profondi. Virginia Through the Rain è un pezzo contenuto nel nuovo album, che contiene anche un EP che era uscito un paio d'anni fa all'incirca. The Lottery Winners invece è una band indie pop che è nata nel 2008, fondata da Tom Rylance. Il pezzo si intitola Three Wishes. The Lottery Winners.

The Lottery Winners, questa band di ragazzi abbastanza giovani, sono in attività da un po' di tempo e hanno pubblicato Coco, il loro nuovo album, con il loro stile che ha sempre delle melodie molto coinvolgenti, come questo duetto dal titolo Three Wishes. In pratica si interrogano su cosa fare se si avessero tre desideri da esprimere. Hanno una certa fama soprattutto in Inghilterra e hanno diviso il palco con Frank Turner, Sean Ryder e Boy George. No Museums è una band che arriva dal Canada, ci presentano Terror Lines.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Terror Lines è un brano che dura meno di 70 secondi dei No Museums, che è il progetto di Michel Betmanis, classe 1984, arriva dal Canada, un artista molto riservato, ha pubblicato vari album fino a questo momento ma solamente in formato digitale, ma l'etichetta Sub Jungle di Pretoria ha deciso di ripubblicare il tutto in vinile in formato fisico e CD. Questo pezzo faceva parte di un album dal titolo Blue Eyes, che è stato ripubblicato recentemente insieme un altro che si intitola Folk Terrors. E dopo il No Museums è il momento di Mumford & Sons. Ci presentano un estratto dal loro ultimo album dal titolo Rushmere. Il brano è Carry On.

Carry On dai Mumford & Sons, da Rushmere, un album che secondo me è un po' a metà strada tra gli ultimi lavori molto pop, un po' da classifica tra virgolette, e i primi album che erano molto folk. Ricordo soprattutto il brano Little Lion Man, che era presente nell'album omonimo d'esordio di questa band inglese, che rimane forse ad oggi il loro brano più famoso, il loro brano più noto. Il brano che segue si intitola I Found e ci viene proposto da Amber Run, che è un rifacimento di un brano che era uscito nel 2014 in una nuova versione.

Questo pezzo dal titolo I Found è una collaborazione tra gli Amber Run e Freya Ridings. Gli Amber Run sono una band britannica nata a Nottingham nel 2012, Freya Ridings invece è una cantautrice inglese che ha raggiunto il successo nel 2018 con un brano dal titolo Lost Without You, diventando la prima artista femminile britannica a scrivere da sola un singolo top 10 dai tempi di Kate Bush. Questo è un pezzo di tanti anni fa che la band Amber Run aveva scritto, esattamente nel 2014 l'hanno ripresa insieme e l'hanno rifatta alla loro maniera. Ed ora un brano che dura un'ottantina di secondi, Interpretation Cultures, arrivano dall'Indonesia e ci presentano dal loro EP d'esordio The Molly Pop Song.